0: 1937.
1: A re le bo le khone bo le di sala le rena meseng ya le hono.
0: O le ba re na magashi ba re di kolobe ga di sepela ga di lebele le morago.
1: Mm.
0: Ke a go le boga magashi.
1: Ba re fetse bo le di sala le bona ke Michael Ramaphoko go mme bona ke morulaganye wa moletlo wa aretse bane. Ga ba le metsotso ke metsotso e le somenne go ya go iri ya bolesomo.

Radio Tabata 3.8 FM, the station that listens to the people. Ke se teaches sa utlile tabata. O tsaba go dala le tshe dintsi ma bakeng ga mangoro go dinagano, nagana ka tsona. E bile gape le tshe le re di diregetse mafelo a beke. Wa ke kwe ka re wa tlhakatlhakana. Ga re lebelela tshe diregetse mafelo a beke a re tswa ka gare gona. Motho le tshe re tef. Ra khalemela. Go me re khalemela. Ke nya ka go khala ba. Lena ba di phone le. Thome ka le. Gore lena ba di phone. Ba o rata content. Ba go ja go botsa batho re le mo kae? Ah, wa tlhare le gopela. Ge re le felo la bethabisha. Tabe